0: André Coll, noi siamo così, contigo i senti.
1: Per te ho perso la notte, fatto le peggio cazzate, stato ridicolo a volte, provato anche a cambiare, ma quando sei con me,

0: Benji e Fede, magnifico difetto.
1: Sarà l'atmosfera, il caldo la sera, la voglia di dirsi parole scontate. Sarà un'altra scusa a fermare il tempo, a darci ancora un momento. Sarà colpa mia, o forse anche tua, prometterci niente, mantenendo tutto e non chiedere scusa. L'amore è sempre una prova.